Pure io. Me too. So, next one. I know I cannot speak Portuguese. I'd love to, but Não pode napolitano, não pode inglês. italiano. What language? Italiano. Votate italiano. Allora parlo italiano, piano piano. A Napoli si dice cuoncio cuoncio. Piano piano. Piano. Lentamente. Ecco. Ok. La prossima canzone, immaginiamo che questa canzone ci porta molto lontano in un mondo antico, oscuro e molto sensuale. Molto sensuale. Il mondo della antica ma eternamente giovane Salomè.

0: La Niña, ao vivo, no Festival Músicas do Mundo.
1: Questa canzone si chiama Pica Pica. Come l'uccello. È un uccello che si chiama proprio così.

0: fama, passiamo a suonare, yeah. Cadê?
1: Acaba a maneira, mamma!
0: Va bene, ci volesse proprio un bello paniere qua. Vabbò. Un paniere di empatia ci volesse. Atenita o apparia qua? Come, non ce l'avete. E infatti questo è per tutto quanto, per noi del Mediterraneo, popoli dispersi ma uniti, da secoli. Ipa!

0: La Mia. Grazie mille per essere stati con noi.
1: Festival Músicas do Mundo.
0: Questa era a Foresta, grazie mille. A Festival Músicas do Mundo. Spero di averlo detto bene. Grazie mille.